0: Trezora yo shakani minuto, miloko miraruni, mitanna mili.
1: Figlio di pescatore, non tengo nada pra gli dar, sono tu mio amore.
0: Mica mwana masikini, papa canetu, rinaka tuni pentonello. Masini hii ni piha neke baba pahe, uwe mnyu kamungono mika masikini. No, muiwa mulu pali yako, labao ya yohi, meka wera meke nroro, matra muhaku, mulu pali. Akara runga lo arami, bondia. Bondia. Bondia. Nari, kinanyi hera wera kahiano kwa hayela.
1: Filho do pescador, Warina Kativa Mikana Kaboko.
0: Warina Kativa Mia Novakana Kaboko.
1: Meu amor.
0: Akalarun Holoarami, bom dia.
2: Alô, bom dia, Mandra Chabachani, bom dia, Rabi, bom dia.
0: Mano, Munimira Wawi, ensina.
2: Snak Nasmia Morinho Rosario, Timuro Kurani, e Pairo Yawanantala.
0: Aya nantrala ewan wanantrala kaya ka nantrala sana bala masiahi lelu ya salama
2: inshallah
0: tahir ya salama so kimikirno ayayayay ayayay sai sai etwela mano enkuma bavi nakela bavi

fela ke nkala thosheni ha kina go ire pheyo e pheyo na kala makhulu pale o puro wa ndia ya sini bo pheyo ya mikhora imano na kala phe hu duwa nyari ba eni kala e phepele e phepele ya kunle si sa wira enkala e phepele nawa ho ba di ya muhano e Amina waziri Obairu sedi ya onamikope namikope tiwa wino anarovadi Antoni Manueli haloli maliwa ninsina na amu nitore onakopa anarwa hasinyoro profesore Masaina halaruyeni mwapara motorista wakiri wani purovale anarwa di Virgilio Ausi wanu kabdelekadu anarwa di Abdulin Ruye wanatukua vale anarwa di Estevão Antonio Rafaele hakula lika ni ha Tomás Antonio Carlos lika ni horaten sha Samuel Kavona anarwa la di Antonio Xavier nao hahu ya kula lika ni sisa ure nkala pepele da Bernardo Antonio Sakansa anarwa di Afonsito Xelua ruye na muhano Cristina Antonio wani wani puro anarwa di Cecilia Pedro João anarwa di Elton Swalimu anarwa di Musaji Amisi Mwanabu Mwanabu mutava Rexi kama nkia yao anarwa di Horacio Fernando Potau wani omekuta mala tama nkia yao hakula likaniha

yoko hiwa yanendi nako ha husmanele nako hewi musweli hensina na mwana wa mutiana opa cheria otanleliwa oyenzi wo holela elapo mosemo sa no Africa mutiana opa cheria oholela wahiso otanleliwa holela elapo no Africa. Hola, ni haniwa Ellen Johnson. Elapo ya Oliberia. Hola, pachen rohole la vinya mweri wa Janeiro e aka 2006. Ellen Johnson ya kunle si senave alikanihe oratenesha. Now have the Amariu Ali ala hakula likaniha anarwa Antoninho Lilia hakula likaniha Lulu Julio Ogavalaria hakula olikaniho ratenesha anarwa the Shehe Asumani Afonso anarwa Asenyor Professore Masaina rieni mapara ya shoferi wakiri wani purovale anarwa the Sufrai Salvatore wani muhikati mtete wa matewe anarwa the Nelio dos Santos anarwa di Esmeraldo Valério na uhahu ya kundu ratenesha di Benjamin Oliveira Raul hakula alikaniha Benfica Augusto omukupu revaleta mankia yao anarwa di Abdulin Ruye wanatukua hakula alikaniha anarwa la di Estevão Antonio Rafael hakula alikaniha ratenesha Ramos Agostinho okampu wa Makonde anarwa muhano di Alima Dushera hakula alikaniha ratenesha Wanre Rayavo. Anarwala di Tinish Antonio Sakansa onamitili. Anarwa di Mariamu Arthur Navaya. Hakulo likaniha Socorista Domingos Alzira Nikuta. Anarwa di Bernardo Antonio Sakansa. Hakula likaniha Afonsito Sheluani Cristina Antonio. Wani wani puro. Hakula likaniha la Cecilia Pedro João. Now have Jaime Amisi. Amina waziri hakula alikaniha. Sokala tumihupi sinipa ya tunena anovaka hekini ntorinro wa hasi yuwa.

0: Oto mama na wunla mwala hote purera. Mustudio ni hana na vane raka ihali cho wililia ina ulumana ni mapurone.
1: Yala ihali.
0: Isalama ni ulumana ni mapurone.
1: Giri uerati. Naba.
0: Nchina no.
1: Saidi Luciano.
0: Mwai Saidi Luciano wanu na mapa. Huripele salama uo.
1: Ah, salama no.
0: Chupone vani nore erihe la niva?
1: Nyanu kwa lukere.
0: Potu kala ni poro, nchipote njipo?
1: Aa.
0: Iye, yeah, nyansukuru ele.
1: Aa.
0: Asante.